오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오

Chobananba, Zhanyi na bore jiru qinang ni, lu ju yu rinwa dang, qi ju ngosar do ba, da cha qiwa ji jia, bore ru qi, cap cong da rinwa xin yin bi, da bore mamang cui ha jang gabo xie ji yore. Da ding, xiang la zhubo ming ma cirin ge, Zhanyi dini de la nyan da jin ningu.

Tuwana batso, terenke pejo lonti nyinti li kong kanke lonti che nyujun siwe rayon shibie rizal lintzin shizan da jajin yin. Lintzin di zanday tong nyintun shosho chingo kichungda yin, tayamu.